Simple Minds, salutiamo Giulia e Monica tra i tanti amici che ci stanno raggiungendo attraverso la mail di questo pomeriggio diretta a radioinblu.it. Naturalmente alle parole dell'estate, ritorniamo indietro nel tempo, tra poco invece ritorneremo alle canzoni attuali con l'anticipazione delle classifiche dell'estate del weekend di Inblu 2000, e nel tempo che fu il 2001 era l'estate, imperversava questa di Kylie Minogue.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico. Iran e Oman sarebbero molto vicini all'accordo per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale, mentre Arabia Saudita, Pakistan e Turchia firmano uno storico patto di difesa congiunta.
1: Tra Teheran e Muscata le trattative proseguono. Per dettagliare alcuni aspetti, per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano, risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonti di stampa, la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mostaba. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: La nuova raffica di sanzioni incrociate tra Stati Uniti e Cina rischia di rendere più accidentata la strada verso l'atteso incontro del 24 settembre prossimo tra Donald Trump e Xi Jinping, ma non sembra, almeno per ora, sufficiente a mettere in discussione il vertice tra i due presidenti. E quanto emerge da un approfondimento della CNN sul caso, alla luce delle recenti misure adottate da Washington, tra cui il divieto di importazione di nuovi robot umanoidi, le sanzioni contro operatori marittimi cinesi accusati di gestire carburante iraniano, l'inserimento di oltre 40 aziende cinesi nella lista nera per presunte violazioni dei diritti umani. Pechino ha risposto da parte sua alle errate misure statunitensi, sanzionando 7 società americane, rafforzando i controlli sull'esportazione verso gli Stati Uniti di droni e tecnologie correlate e avviando un'indagine su alcune apparecchiature per ufficio che utilizzano software stranieri. Esattamente 70 anni fa, in Belgio, l'8 agosto 1956, un incendio nel pozzo della miniera di carbone di Marcinelle uccise 262 minatori. 136 di quei lavoratori erano italiani. Il Bois des Casiers, come si chiamava, da allora ha smesso di essere una miniera ed è diventato un museo con i suoi macchinari e i suoi edifici rimasti dove erano al momento della tragedia. Per il 70° anniversario di quella gravissima sciagura sul lavoro, oggi e domani, 7 e 8 agosto, Inca e CGL sono a Marcinelle per due giornate di iniziative e celebrazioni in memoria delle 262 vittime della miniera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato
1: e anche con Sabino D'Alessandro, che regia le anticipazioni che capitano spesso durante la settimana all'interno delle parole dell'estate qui su Milu 2000, per capire cosa ascolteremo nel weekend nelle classifiche dell'estate. Oggi tocca la classifica appena aggiornata di Erwan, Airplay radiofonico nazionale, con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Ci sono delle canzoni che viaggiano benissimo e che sono sempre in salita, ad esempio Peggy Gou, questa novità dal titolo Who Man, che incontriamo alla numero 9. Ovviamente tutta la classifica della top 10 ve la racconteremo sabato e domenica dalle 14 alle 15, e anche la canzone di Noemi va benissimo in questo periodo. Tu cosa fai questa sera? In salita ancora alla 7. La canzone che tra poco andiamo ad ascoltare fa parte di un duo che sicuramente ascolteremo anche nel weekend, perché vuoi da una parte o dall'altra, anche nella nostra classifica di Blue 2000, quella dei più programmati, capita di ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa canzone che, quando è stata presentata, hanno detto i diretti interessati, è un brano che parla di contrasti, di come gli esseri umani riescano a essere perfetti e imperfetti allo stesso tempo, sicuri e insicuri nello stesso momento. E per quanto riguarda il testo, forse a molti ricorderà qualcosa, ai fan di Angelina Mango, perché c'è un verso: io la vita l'ho presa a morsi, detta da Angelina, che è anche un riferimento alla vita va presa a morsi, che è proprio una canzone della stessa Angelina Mango del 2025, contenuta nel suo secondo e ultimo disco Caramè, autoprodotto e pubblicato a sorpresa nell'ottobre scorso, dopo un anno di pausa, dopo un periodo non proprio positivo per lei. Negli ultimi versi il vero significato di Canto d'amore: io canto d'amore perché non ho niente di male da dire, io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire. Canzone molto più profonda di quello che possa apparire magari a un primo ascolto. Angelina Mango e Marco Mengoni sono in salita nella chart di Erwan al numero 5 con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È bello che io e Sabino facciamo il lip sync mentre vanno le canzoni con gli artisti che ovviamente sono molto più bravi di noi, però noi cerchiamo in qualche modo di illuderci di saper cantare come loro. Angeli Lamango e Marco Mengoni, Canto d'amore, l'abbiamo trovata nella chart di R1 appena aggiornata con i dati di oggi, alla posizione numero 5 in salita. La riascolteremo insieme anche alla prossima canzone, che incredibilmente perde la vetta dopo soltanto una settimana, quindi questa è già una gustosa anticipazione del weekend, perché Tommaso Paradiso perde quota dalla numero 1 alla numero 3 con la sua nuova canzone, che non si può definire un tormentone perché lui ha detto un vero e proprio tormentone non esiste più da diverso tempo, si punta tutto sul cantautorato, su brani che raccontano anche la quotidianità, ed ecco perché con la sua Agitare Coca-Cola diciamo è schizzato al primo posto della classifica Year One la scorsa settimana, oggi si trova alla numero 3, ma rimane comunque una delle canzoni di quest'estate 2026, e come dice sempre lui, gli assist per creare una canzone che sia più attuale possibile, vicino alla vita, li fornisce la vita stessa, perché lui dice parto dall'attuale, da quello che vivo e vedo vivere, generalmente le parole vengono fuori di getto, e poi ci sono anche alcuni versi che mi hanno fatto molto sorridere per quanto riguarda la situazione tipo delle ferrovie, perché anche insomma le ferrovie sbagliano e non poco, ha ragione Tommaso Paradiso. Questa è Agitare Coca-Cola.
2: Ma

Che ritmo in questo venerdì grazie agli Aerosmith, la loro Ragdoll. E allora 7 agosto, ormai siamo vicinissimi alla notte di San Lorenzo, come ogni anno tutti col naso all'insù a cercare una stella cadente. La notte di San Lorenzo da sempre uno degli appuntamenti astronomici più romantici e attesi dell'anno, ma vi siete e soprattutto ci siamo mai chiesti che cosa siano davvero le stelle cadenti? Cioè ovviamente c'entra ben poco il romanticismo. Tutto parte da lontanissimo, precisamente dal 258 d.C., quando il povero diacono Lorenzo venne martirizzato a Roma durante le persecuzioni dell'imperatore Valeriano. Nella tradizione cristiana le scie luminose quindi rappresentano le sue lacrime versate durante il supplizio, o in una versione decisamente alternativa i carboni ardenti su cui fu condannato. E da qui nasce la consuetudine di chiedere una grazia o un desiderio ogni qualvolta una scia fende l'oscurità. Da questo punto di vista scientifico però la risposta è un po' meno suggestiva ma altrettanto affascinante, cioè quello che vediamo nella volta celeste non è una caduta di stelle, ma un vero e proprio sciame meteorico chiamato Perseidi. Beh, questo nome c'è familiare, mentre la Terra compie il suo solito giro intorno al Sole, si ritrova quindi ad attraversare questa scia di piccoli frammenti di roccia e polvere lasciati dalla cometa Sweet Tuttle, si chiama così. Allora, quando questi granelli entrano a diretto contatto a elevatissima velocità con la nostra atmosfera, bruciano all'istante e ci regalano quello spettacolo scintillante che tutti conosciamo come stelle cadenti. E il nome Perseidi da dove deriva? Beh, arrivano tutte da un punto apparente del cielo chiamato Radiante, che si trova proprio all'interno della costellazione di Perseo, e da qui il loro nome. Allora, quello che ci interessa anche sapere è quando dobbiamo metterci comodi quest'anno per il grande show del 2026. Quindi la tradizione ci indica ovviamente il 10 agosto lunedì, l'astronomia ha le sue tempistiche perché le Perseidi saranno attive nei nostri cieli per un periodo davvero lungo, quindi si va dallo scorso 17 luglio, pare che siano già attive, fino al 24 agosto prossimo, anche se il picco assoluto, ve lo consigliamo, di visibilità non sarà la notte del 10 agosto ma quella tra il 12 e il 13 agosto. Quindi se beccherete una bella stella cadente in queste date, fateci sapere. Ovviamente i sogni non vengono rivelati se non si realizzano, però insomma qualche desiderio nascosto magari si avvererà.

anche Trigno ed Herbal Meta hanno voluto dedicare palesemente a noi due, Sabi. Cioè, io e te siamo irrecuperabili da tutti i punti di vista, direi. Adesso c'è una bella novità in arrivo. Questa si intitola Golden Summer. Cade a fagiolo, direi.

Sono i The Strokes a tenerci compagnia per tutta questa settimana con il loro nuovo disco, Disco Blu 2000 della settimana per l'appunto. Allora, parliamo di un bel evento a Madonna di Campiglio, cioè questa Festa al Campo 2026 che abbraccia la solidarietà e tutti i giovani, perché è un evento benefico che si tiene ogni anno tra golf, e-bike, enogastronomia. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per degli obiettivi molto importanti che vi racconto subito. Ci saranno quindi solidarietà, inclusione sportiva, iniziativa che nasce col chiaro scopo benefico. Ci sarà questo contributo minimo di 30 euro e l'intero ricavato sarà devoluto a favore di due realtà operative nel campo dell'inclusione attraverso lo sport, ovvero i Gamberi, Cuori Giallo-Blu, sezione inclusiva del Rugby Parma, progetto dedicato all'integrazione, alla pratica motoria di ragazzi con disabilità, e poi Sportabili, che è questa associazione che da anni promuove l'accessibilità e lo sport di montagna per persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive. I giovani saranno protagonisti di tutto questo evento di Festa al Campo sabato 8 e domenica 9 agosto, quindi nella Perla del Trentino, che ospiterà questo bel ricco fine settimana all'insegna dello sport, un'esperienza formativa attiva e anche di volontariato che trasforma per questi ragazzi tra i 16 e i 20 anni più giovani nei veri motori dell'iniziativa, e li affiancano anche partecipanti e testimoniano l'importanza del dare e della responsabilità comunitaria. Quindi un bellissimo evento da vivere proprio nel prossimo weekend, e poi insomma ci saranno anche le premiazioni nella giornata di domenica 9 agosto, anche con la Coppa dell'Ospite, il torneo di golf 18 buche con premi di classifica e premi speciali davvero imperdibili. Questo insieme a tanti altri eventi del nostro paese per il prossimo weekend ormai in arrivo.

foto migliore, magari quella che avete scattato con lo smartphone in vacanza. Fateci sapere se ne avete una del cuore in questo periodo. Il nuovo singolo di Sveglia Ginevra, mentre si stanno cervellando per trovare il sostituto, il nuovo James Bond dopo Daniel Craig. Non è un'impresa facile, come ha detto anche la casting director storica della saga di 007, Debbie McWilliams, che ha tenuto a precisare che non ci saranno nomi noti sul piatto nella scelta del prossimo James Bond. Anzi, deve essere un attore anonimo, nel senso uno nuovo, anche abbastanza giovane e sconosciuto, perché James Bond deve avere un po' quell'aria anche misteriosa tutta da scoprire, quindi è il caso di dire che sarà un semi sconosciuto.

Era il 1995 per questa canzone allegra di Rene Grandi, dal titolo Boom Boom, 15:50 di questo venerdì 7 agosto 2026, insieme all'interno delle parole dell'estate, l'ultimo appuntamento della settimana, la prima parte insieme fino alle 16 e poi vi ricordo l'appuntamento con la seconda parte, i contenuti della passata stagione insieme a Marco Parce. Subito una canzone nuova di Zayn, questa è Sideways.

Prince, lui è Zayn. Come detto prima, noi chiudiamo qui l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco l'informazione e tra pochissimo anche la seconda parte di questo appuntamento. A questo punto vi auguro buon weekend e noi ci risentiamo domani sabato dalle 14 alle 15 con le classifiche dell'estate. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820 084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il tema migranti alza la tensione in Europa. Oggi la Spagna attacca duramente l'Italia intimando tolga i controlli alle frontiere entro il 9 agosto oppure adotteremo contromisure. Madrid afferma che la decisione di Roma di far effettuare verifiche alla frontiera sui viaggiatori provenienti dalla Spagna è ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. I controlli rafforzati sono stati introdotti dal governo italiano dopo la crisi migratoria avvenuta nei giorni scorsi nell'enclave spagnola di Ceuta, situata all'estremo nord-est del Marocco. E il nostro ministro dell'interno, Piantedosi, replica alle accuse spagnole. Le scene drammatiche viste a Ceuta sono nodi che vengono al pettine. Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz.
1: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame, riconsegnata al suo splendore, dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison-Bakita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Weekend rovente di traffico su strade e autostrade, quello che inizia già oggi. Elevati flussi appunto verso le località turistiche si registreranno in particolare stasera e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio della Polizia Stradale. Il clou del traffico veicolare con momenti di massima criticità ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede poi il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa a partire dal 16 agosto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 7 agosto, ma del 1977, Cape Canaveral in Florida, Stati Uniti d'America. Una sonda, grande quanto una piccola macchina, no? Un'utilitaria, però carica di speranza, di curiosità, di strumenti scientifici, in partenza per un viaggio di sola andata. Era la sonda Voyager 2, la prima di due missioni, che poi è materialmente partita, proprio la Voyager 2, prima della Voyager 1. È una delle tante stranezze di una delle missioni più ambiziose mai concepite in quell'epoca d'oro che è passata alla storia come Race for Space, la corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La NASA aveva un obiettivo chiaro, sicuramente, che però spostava l'asticella parecchio in avanti, cioè l'idea di approfittare di questo allineamento raro, no, dei pianeti per esplorare da vicino Giove, Saturno, Urano e Nettuno infilati in un colpo solo, un'occasione che si verifica una volta ogni tipo 170 erotti anni. Voyager 2 avrebbe compiuto un tour del sistema solare esterno che nessun'altra macchina aveva mai tentato fino ad allora e che nessun'altra più ripetuto, tra l'altro. La cosa più affascinante è che queste sonde Voyager non erano solo macchine piene di strumenti scientifici, erano in qualche modo una scatola del tempo nello spazio, cioè proprio un biglietto da visita dell'umanità, no? Perché a bordo c'era anche sto fantomatico Golden Record, cioè un disco dorato con suoni e immagini della Terra, selezionati con un certo criterio dai saluti in 55 lingue diverse. C'era registrato il suono di un bacio, c'era un pezzo del concerto di Brandeburgo di Bach. Si chiama Golden Record perché lo avevano realizzato materialmente in rame placcato di oro, ma funzionava con lo stesso criterio dei dischi in vinile, quindi un disco analogico in tutto e per tutto, accompagnato tra l'altro proprio da una puntina e dalle istruzioni per decifrare quel messaggio registrato che era destinato a civiltà aliene, visto mai che esistesse. No, no. E la cosa incredibile è che Voyager 2 ha funzionato oltre ogni previsione. Ha inviato immagini, sai, mozzafiato, no? Degli anelli di Saturno, ha scoperto nuovi satelliti di Urano e Nettuno. E oggi, tipo mezzo secolo dopo il lancio, Voyager 2 è ancora attiva. È ancora in contatto con la Terra, ha superato i confini del nostro sistema solare, ufficialmente nello spazio interstellare, talmente lontana che per mandare un segnale radio alla sonda e ricevere una risposta ci vogliono tipo 20 ore per andare e 20 ore per tornare. Entrambe queste sonde Voyager sono ambasciatori silenziosi dell'umanità e il Voyager 2 è l'oggetto costruito dall'uomo che si trova più lontano dalla Terra, quindi 7 agosto è una data simbolica, il giorno in cui abbiamo davvero cominciato a lasciare il sistema solare, non con un'astronave di quelle dei film di fantascienza, no? Ma con un pezzo di tecnologia, insomma, e soprattutto tanta fiducia nel futuro. Vi risparmio lo spoiler di Star Trek sul Voyager, no? Quando scienza e fantascienza poi si mescolano, però è una chicca che gli appassionati sicuramente ricorderanno. Le parole dell'estate. La prossima ora voliamo insieme verso l'infinito e oltre. Questa però è un'altra citazione. Con Francesco Filippi in regia, partiamo!

0: Arriva da New York, si fa chiamare Sombr nel pomeriggio di In Blue 2000, dove nella stagione scorsa abbiamo viaggiato virtualmente ogni weekend alla scoperta di luoghi che valesse la pena scoprire o riscoprire, insomma, nel nostro paese, anche da un punto di vista storico. Perché, per esempio, prima della storia millenaria di Roma, no? Per fare un esempio pratico, erano stati gli Etruschi a spostare in avanti l'asticella della civiltà, con Vulci, una delle città chiave per inquadrare quella civiltà, insomma, con il direttore scientifico del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci, questa è la definizione ufficiale, il dottor Carlo Casi, a farci da cicerone. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, sicuramente è stata una delle più importanti città etrusche. E controllò per lunghi anni quel territorio che va dal Mar Tirreno alle pendici del Monte Amiata e dei monti dell'Uccellina sino al torrente Arrone che confina verso Tarquinia. E raggiunse una straordinaria floridezza. Gli Etruschi, ovviamente, come dicevi, in qualche misura hanno supportato notevolmente anche lo sviluppo di Roma, che non ci dimentichiamo nascono in maniera praticamente contemporanea come tutte le città stato di quel periodo. Ma l'influenza etrusca fu sicuramente molto, molto importante. Basti pensare che uno dei sette re di Roma, praticamente il sesto, Servio Tullio, era vulcente, era un condottiero vulcente, sì, di nome Max Tarna. E tra l'altro questa saga storica è raccontata dagli Etruschi stessi in un dipinto funerario bellissimo, importantissimo, che diciamo era posto all'interno della tomba François, all'interno del Parco di Vulci, tomba che prende il nome da questo famoso archeologo fiorentino che scoprì la tomba nel 1857, ma che purtroppo oggi non è più visibile qui, in quanto i Torlonia, che erano i proprietari dei terreni, staccarono sette anni dopo la scoperta il ciclo pittorico principale, e ancora oggi questo si trova a Villa Albani. Ma tornando a un po' quella che è poi la situazione di questa grande metropoli etrusca, come dicevamo, forse per alcuni secoli è stata proprio la più importante. Basti come elemento di una cartina tornasole, basti pensare che il 70% dei vasi attici, cioè greci, prodotti ad Atene tra VI e V secolo, quelli a figure nere e a figure rosse, cioè il 70% di quelli che si conoscono al mondo, non sono stati trovati ad Atene, ma sono stati trovati a Vulci. Quindi l'importanza, già questo ci fa capire molto, no? È un dato parziale, per carità, ma ci fa capire la floridezza e la ricchezza e i legami commerciali che Vulci aveva intessuto in tutto il Mediterraneo.
0: Guardandolo con la geografia di oggi, siamo, diciamo, la zona di Montalto di Castro, se non ho capito male, per avere un riferimento pratico.
2: Sì, il parco archeologico di Vulci e naturalistico è diviso tra i comuni di Montalto di Castro e Canino, proprio sul confine con la Toscana. Siamo a 2 chilometri dal confine con il comune di Manciano, e siamo lungo questo fiume che tanto è stato importante per la storia a partire dalle fasi più antiche, che si chiama Fiora e che nasce appunto dal Monte Amiata.
0: Ma parliamo di una zona che mi sembra di aver capito in maniera quasi incredibile è stata preservata, nel senso che non c'è stata poi un'edificazione in epoche successive, cioè non ci hanno costruito sopra, ecco.
2: No, questo infatti è una delle cose più importanti che noi oggi possiamo apprezzare, in quanto abbiamo questa integrazione mirabile tra natura e cultura, tra storia e archeologia. Il fatto che dopo la conquista di Roma ci sia stato un abbandono del territorio in epoca medievale, e lo spostamento dei centri abitati in altre zone, come per esempio Montalto di Castro, ha fatto sì che l'ambiente potesse conservarsi nel migliore dei modi. Oggi abbiamo infatti un paesaggio praticamente mutato da allora, quasi è tornare all'epoca etrusca, perché tra l'altro anche anche diciamo all'interno del parco, ma anche in prossimità del parco, i cavidotti, gli elettrodotti sono stati praticamente tutti interrati, quindi non si vede praticamente nulla di moderno. Ci sono delle zone del parco dove non si capisce effettivamente in quale anno ci si trovi.
0: Che bello. Quindi, ma fammi capire, l'idea che c'è oggi è che a distanza di un paio di millenni almeno, quello che doveva venire fuori dalla Terra è già venuto fuori, cioè quello che si poteva trovare è già stato trovato. Questa almeno è l'idea, come dire, diffusa. È vero? È così? Oppure ci sono ancora scavi in corso a Vulci?
2: Allora, io penso che per fortuna non è proprio così. Allora, se da una parte, però questa diciamo inconsueta conservazione del paesaggio ha scatenato nel passato gli appetiti di tanti personaggi senza scrupoli, quindi noi pensiamo ai Tombaroli, ma non solo, perché già dall'inizio dell'Ottocento Vulci praticamente ha una situazione molto difficile da sostenere, cioè cominciano ad essere violate in realtà già in epoca romana dopo la conquista, ma con l'inizio dell'Ottocento vengono organizzate delle campagne molto importanti, a partire per esempio l'anno nero di Vulci è il 1828, secondo me, perché iniziano gli scavi, il fratello fuggiasco di Napoleone Bonaparte, Luciano, iniziano gli scavi, i campanari di Tuscania e il Guglielmi di Montalto. Lì veramente inizia quella che poi è stata definita la grande razzia di Vulci, cosa che ha continuato tra l'altro ad essere fatta fino ai giorni nostri, praticamente da questi concorrenti nostri degli archeologi, quelli notturni.
0: La parola tombaroli rende bene l'idea, insomma, di queste persone che nella notte vanno lì e si portano via tutto quello che trovano. Ma quindi è un fenomeno che esiste ancora?
2: Esiste, diciamo che da quando esiste il parco la cosa si è notevolmente assestata ed è diciamo un problema adesso marginale, anche perché grandi passi in avanti sono stati fatti dal procuratore Ferri, dall'indagine che a suo tempo fece con il nucleo tutela dei carabinieri, e che hanno sgominato il traffico internazionale di reperti che vedeva i principali musei del mondo come poi gli ultimi acquirenti.
0: Certo.
2: Adesso la mancanza sicuramente di commercio, del commercio come era prima, e oltre che all'intensificarsi dei controlli, sempre con gli stessi carabinieri del nucleo tutela e con la soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale, scoraggiano sicuramente le attività di questo tipo. Qualcosa c'è ancora, dobbiamo riconoscere che ogni tanto qualche segnalazione siamo costretti a farla. Okay. Però insomma, ecco, è un problema sicuramente adesso è diventato
0: marginale,
2: molto più controllato.
0: Insomma. Sul web vulci.it per tutte le info pratiche e il calendario delle attività dell'estate. Ma torniamo a parlarne ancora tra pochissimo. State con noi, le parole dell'estate.

0: anche Saif nel pomeriggio di In Blu 2000, pronti a tornare a Vulci anche quest'estate per scoprire, o meglio per riscoprire, il parco naturalistico archeologico che abbiamo visitato con il direttore scientifico del parco, il dottor Carlo Casi, che ci spiegava come a Vulci ancora oggi, ogni volta che si scava, c'è sempre qualcosa di nuovo che viene fuori. Riascoltiamo.
1: Estate In Blu 2000.
2: Abbiamo dei progetti con 40 enti di ricerca italiani e stranieri, quindi abbiamo deciso di scommettere qualche anno fa sulla ricerca anche come elemento di tutela e di valorizzazione. Ecco, ti posso dire che, scherzando, ma non soltanto, dico sempre che siamo seduti su una miniera d'oro e l'oro effettivamente lo troviamo spesso nelle tombe che andiamo a scavare, ma non solo nelle tombe, anche nei templi, nell'area urbana della città. Quindi ancora Vulci, nonostante tutti questi anni di depredazione, è un po' come una Pompei sommersa. Dobbiamo scavare, e tutte le volte che scaviamo facciamo delle scoperte straordinarie. Negli anni scorsi abbiamo scoperto la tomba delle Mani d'Argento, che cui abbiamo fatto la mostra a Bruxelles sul semestre di presidenza italiana, ma abbiamo una serie di scoperte continue. In realtà quello che sappiamo di Vulci, per quello che è stata la sua storia, la sua vita, è sicuramente molto poco. Adesso cominciamo, dopo questi primi 10 anni di lavoro intenso, dove siamo riusciti a individuare e a scavare più di 1000 tombe, dove abbiamo individuato il porto, con il porto di Vulci, che è in località Regisvilla, che è sul mare, vicino a Montalto di Castro, il porto antico. Cioè, parlare di Vulci senza il suo porto è come parlare di Atene senza il Pireo. Quindi sì, quindi la ricerca è un elemento adesso trainante. Adesso abbiamo cominciato lo scavo del santuario, che si chiama il Santuario del Carraccio, che è posto nell'area dove esiste la sorgente che ha dissetato gli abitanti di Vulci per più di 1000 anni. Quindi stiamo ragionando in questo progetto che si chiama Le Vie del Sacro, e che vede l'intervento in sono ormai 5 luoghi di culto che stiamo scavando quasi contemporaneamente, con ogni volta con università diverse, ogni volta con strutture di ricerca e progetti che in qualche misura poi convergono tutti all'interno di questa idea del parco. Cioè, in pratica siamo riusciti, con un po' di fatica in questi ultimi anni, a costruire una comunità scientifica del parco molto importante, molto allargata.
3: Sono soddisfazioni queste, immagino, per una persona come te che ha dedicato buona parte della propria vita, insomma. Ma Vulci è anche la città degli animali fantastici, se non ricordo male. Mi ricordo questo leone alato, che era uno degli elementi ricorrenti nelle necropoli, proprio, se non ho capito male.
2: Sì, sì, sì, no, no, ricordi benissimo, perché questa moda che si sviluppa principalmente nel tra la fine del VII secolo e gli inizi del V a Vulci, di questa scultura funeraria è molto importante e in qualche misura caratterizza Vulci. Questi animali fantastici non sono altro che gli abitanti che gli Etruschi pensavano fossero nell'oltretomba, cioè i nuovi compagni del defunto, che doveva, insomma, passare nell'aldilà, e che però avrebbe lasciato tante cose terrene, e i nuovi compagni di viaggio del futuro erano identificati con questi animali che a volte sono compositi, no? Quello più famoso forse è la Sfinge. La Sfinge, che è mediata come tante cose che gli Etruschi hanno preso dai greci, che però le hanno reinterpretate. E quindi cosa hanno fatto? Anche la Sfinge, il simbolo della Sfinge, che poi è una cosa molto in Grecia è molto importante, molto cruento, no? Un animale che terrorizza. a Vulci soprattutto non è nel territorio vulcente, non è proprio così, perché pur essendo caratterizzata dalla coda di serpente, dal corpo leonino, dalle ali d'aquila, ha il volto di donna. Ecco, questi volti, ora sembrerebbe una battuta poi in questo periodo, invece non c'entrano nulla con il fatto di essere animali cattivi, animali, ma questi volti di donna sono sempre molto belli, sereni, che in qualche misura tendono a smitizzare forse un po' anche il dolore, quindi in certi passaggi più recenti poi si trovano quasi sculture che sono legate sempre all'ambito funerario, ma che diventano quasi nostalgiche, quasi a segnalare un po' anche il dolore di questa cosa. E queste sculture erano messe, abbiamo solo una testimonianza che è nella necropoli di Castro, che è un insediamento leggermente a monte di Vulci, ma che fa parte dell'orbita vulcente, che praticamente stavano in un'area scenograficamente allestita subito fuori dalla tomba e visibile dall'area della città, cioè era praticamente come una porta, la visione da lontano della porta di passaggio tra i vivi e morti, tra la realtà e l'aldilà. Questo, e Vulci in questo è il luogo più importante, tant'è che il prossimo anno sarà inaugurato nel comune di Montalto di Castro, proprio nel paese, un museo che è il museo della scultura etrusca di Vulci.
3: Ma per quello
2: vi
3: poi
2: invito a venire
3: per quello poi ci riaggiorniamo, sì, assolutamente, all'inaugurazione all'anno prossimo. E intanto teniamo, questo è un buon periodo per venire a visitare Vulci, oppure non so, magari la primavera è, da un punto di vista naturalistico del paesaggio, offre un non so.
2: La primavera è sempre sicuramente la più bella in aree di campagna, no? Come questa, okay. Quindi, però questo non vuol dire che non si possa apprezzare il parco anche nei periodi un po' meno vocati come appunto anche l'inverno, perché in realtà uno può vedere anche innanzitutto il castello, cioè un castello, il castello dell'Abbadia, che è museo nazionale etrusco. Quindi insomma, una parte della visita può essere svolta all'interno del museo, che è molto bello. Tra l'altro, in occasione del convegno di studi etruschi è stata inaugurata una mostra che il titolo è L'importanza di essere bella, gioielli, ornamenti delle donne etrusche di Vulci, con dei materiali inediti bellissimi, tra cui anche le famose mani d'argento che vengono fuori da questa tomba, che hanno girato il mondo, che tra l'altro in la prossima primavera saranno esposte prima a San Francisco e poi a New York, prima di tornare in Italia. Quindi è quasi un'occasione, invito tutti a venire a vederle, perché è quasi un'occasione fino alla fine dell'anno di poterle appunto vedere di persona prima che partano per la stessa tournée.
0: Il Parco Naturalistico Archeologico di Vulci come una macchina del tempo proprio, con un programma fitto di iniziative per tutta l'estate. C'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, tutte le info pratiche sul web, sito ufficiale vulci.it. Poi c'era pure tutta una parte enogastronomica di cui avevamo parlato, perché il direttore del Parco di Vulci ha scritto tipo una decina di libri sulla cucina etrusca, che pure questo è un aspetto culturale da non sottovalutare, ma per questo bisogna recuperare l'intervista integrale su Play 2000, Vulci o Carlo Casi, insomma il nome del direttore, come chiave di ricerca. Le parole dell'estate.

impegnato per tutta l'estate nell'infinito tour, dal nome di quella canzone che ha compiuto i suoi primi 25 anni, cioè Raff, nel pomeriggio di In Blue 2000. In chiusura di questa settimana, e la prossima sarà già quella di Ferragosto, quindi buone vacanze a chi è già partito o sta contando le ore, no? E un abbraccio grande a tutti quelli che invece si fermeranno soltanto tra un po'. Noi ci siamo, qui, comunque per un altro mese intero, a farci compagnia tutti insieme. Intanto buon weekend, anche da parte di Francesco Filippi in regia. Se vi va l'idea, ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra Roma e Madrid sul fronte migranti. Oggi la Spagna ha intimato all'Italia di togliere i controlli e le frontiere per chi proviene dal paese iberico entro dopodomani, oppure Madrid adotterà contromisure per un provvedimento che ritiene discriminatorio e antieuropeo. Palazzo Chigi ha risposto con una nota ufficiale in cui il nostro governo afferma: non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. In quella data, cioè il 15 agosto, come annunciato dalle stesse autorità spagnole, è infatti attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca. Ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore, soprattutto sul nord e sul centro Italia. E il caldo record che appunto da settimana attanaglia il nostro paese sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
2: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
1: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana, in provincia di Pistoia. Alla cerimonia parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Domani, in segno di rispetto, il Comune di Bologna ha decretato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Il grande caldo non dà tregua all'Italia, anche oggi bollino rosso in 26 città sulle 27, monitorate dal Ministero della Salute, si salva solo Bolzano. In arrivo forti temporali da calore con eventi anche molto intensi. Fronte migranti, la crisi degli sbarchi a Ceuta alza la tensione tra Roma e Madrid. La Spagna accusa l'Italia di discriminarla e di adottare politiche anti-europee verso i suoi cittadini. L'Italia ribadisce la sospensione degli accordi di Schengen almeno fino a Ferragosto. Chiesa ha resi noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche appuntamenti a Lourdes e a Metz. Buonasera da Andrea Domaschio. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca, ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore. Fausto Nicastro.
1: Continua la morsa del caldo in tutta Italia. Il Ministero della Salute contrassegna con bollino rosso 26 città su 27 monitorate, con l'unica eccezione rappresentata da Bolzano. In più parti della penisola si registrano valori record, come a Gorizia, dove per la prima volta nella storia del Friuli Venezia Giulia una centralina dell'ARPA ha rilevato 40 gradi. Una situazione che proseguirà per almeno altri 10 giorni, con l'unica parentesi tra sabato e domenica al nord, dove le temperature subiranno un lieve calo. Secondo gli esperti, l'estate 2026 sarà la più calda di sempre, superando i record del 2003. A Vienna, per esempio, per la prima volta si sono superati 40 gradi. Oltre al Po, tutti i principali fiumi europei sono ai minimi storici per portata. Anche sulla Loira, sul Reno e sul Danubio, infatti, spicca la presenza diffusa delle secche. Queste condizioni favoriscono i cosiddetti temporali di calore, eventi brevi e intensi che possono sfociare anche in violente grandinate. Diramata per oggi l'allerta gialla per maltempo su Milano, stesso allarme per Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria. Fausto Nicastro, Lino allo studio.
0: E il caldo record sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
2: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
0: Il nodo migranti crea spaccature in Europa, ormai alta tensione diplomatica tra Roma e Madrid, dopo la decisione del nostro governo di sospendere gli accordi di Schengen e far svolgere controlli alle frontiere su cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, in seguito alla crisi dei giorni scorsi a Ceuta. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: Sulla decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna è crisi diplomatica tra i due paesi. Il governo di Madrid ha intimato oggi a Palazzo Chigi di revocare entro domenica i controlli alle frontiere. In caso contrario, ha fatto sapere, verranno adottate contromisure proporzionali. Le limitazioni alla libera circolazione erano state giustificate dal nostro paese come una misura cautelativa necessaria a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dopo gli oltre 70.000 migranti entrati illegalmente la settimana scorsa nell'exclave spagnola. Secondo Madrid, però, si tratta di una misura adottata unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Immediata la replica di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, c'è scritto in una nota in cui viene specificato come la decisione resterà in vigore almeno fino al 15 agosto. Proprio per Ferragosto, infatti, in base a fonti di intelligence spagnole e a quanto sta circolando sui social, si teme un nuovo ingresso di massa. Intanto, questa mattina è stato recuperato in mare il corpo di un migrante morto dopo aver tentato di raggiungere l'exclave spagnola lanciandosi dalle montagne del Marocco con un parapendio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Meglio Ambiente ha firmato un accordo di difesa congiunta tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, critico sull'iniziativa all'Iran. Intanto Teheran si accorda con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Antonella Mazza Teruel.
4: Oggi il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ritiene che la guerra nel Golfo finirà presto perché Teheran non vuole essere colpita, dice, assicurando di essere coinvolto nelle trattative. Ma l'Iran si smarca e precisa che sta parlando soltanto con l'Oman. I due paesi affacciati sullo stretto di Hormuz si sono accordati in linea generale per la riapertura dell'importante rotta commerciale da cui fino a 4 mesi fa, prima dello scoppio del conflitto israelo-statunitense, passava 1/5 del petrolio mondiale. Ma con la ripresa del traffico marittimo contestualmente richiede la fine degli attacchi l'Iran, il cui Parlamento inoltre sta valutando una serie di norme, tra cui il divieto di passaggio per le navi di paesi ostili e il pagamento di dazi temuti dagli armatori. La decisione deve essere approvata ad alti livelli, ma intanto l'opposizione fa circolare voci sulla sorte dell'ayatollah Mojtaba Khamenei. Per il portale con sede a Londra, Iran Wire, la guida suprema dell'Iran è in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Non accenna a diminuire la tensione in Cisgiordania. Da una parte l'esercito israeliano prosegue coi raid mirati e le operazioni di polizia, dall'altra continuano le aggressioni dei coloni ebrei ai danni degli abitanti palestinesi di quelle aree. Ugo Scali.
5: Mercoledì a essere preso di mira dai soldati di Tel Aviv era stato il campo profughi di Calandia, 51 i palestinesi feriti, decine quelli arrestati tra Gerusalemme e Ramallah. Ieri le forze israeliane hanno demolito negozi vicino al checkpoint di quest'area. Nuovo episodio di aggressione intanto da parte dei coloni contro i residenti di Tayeb a est di Ramallah, unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Il parroco latino della Chiesa di Cristo Redentore, padre Bashar Fawadleh, ha raccontato al Sir di coloni entrati nelle proprietà private di una famiglia. I residenti spaventati sono fuggiti. L'abitazione, riferisce ancora il sacerdote, sarebbe stata presa di mira già nei giorni precedenti. Infine, mentre si attendono novità sull'intesa per il disarmo di Hamas a Gaza, secondo l'UNICEF almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi nei 300 giorni successivi all'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre scorso, una media di un bambino ucciso ogni giorno. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, almeno 9 i morti ucraini. Intanto l'Europa vara nuove sanzioni nei confronti di esponenti della dirigenza russa. Pier Achille Dolfini.
6: Morti e feriti in tutta l'Ucraina per la massiccia offensiva che da giorni Mosca sta mettendo in atto. Colpita con 1/80 di attacchi la regione di Dnipropetrovsk, mentre il governatore Anza spiega che la Russia ha utilizzato droni, artiglieria, bombe aeree guidate e missili. 150 i droni di tipo Shahed lanciati contro l'Ucraina, con la difesa aerea che ne ha abbattuti 114. Nel mirino anche Kherson, Kharkiv, il Donetsk e la regione di Zaporizhia. Di fronte all'offensiva moscovita, l'Unione Europea vara una nuova serie di sanzioni nei confronti di 5 cittadini russi coinvolti nel complesso militare e industriale. Dobbiamo continuare ad intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra, annuncia l'alto rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. E servizi segreti statunitensi lanciano l'allarme. Putin potrebbe cercare di mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, dicono da Washington. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
0: Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noto oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Includi visite e celebrazioni, sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz. Cristiana Caricato.
7: Affinché il mondo abbia la vita, il motto del prossimo viaggio dal 25 al 28 settembre prossimo in Francia. 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, una preghiera dell'Angelus e un rosario. In soli 4 giorni tra Parigi, la cittadella mariana di Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea. Subito il primo giorno a Parigi l'impatto con la Francia e le istituzioni orgogliosamente laiche all'Eliseo, ma anche la visita alla sede dell'UNESCO e quella nella cattedrale di Notre Dame, restituita al suo splendore dopo l'incendio del 2019. Il Papa si immergerà nella Chiesa francese sia nella veglia con i giovani a Saint-Denis, nella periferia parigina, che nell'abbraccio con i poveri emigranti nella Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale, il 26 settembre. Poi momenti con la Chiesa sinodale e la messa Place de Concorde prima di volare a Lourdes. Lourdes, seconda tappa della sua visita per vivere come pellegrino la grotta di Massabiella e l'universo mariano che le gravita intorno. Due giorni intensi e poi lo spostamento il 28 a Metz, nel nord-est del paese, con l'Europa come orizzonte, con due appuntamenti mirati a rinsaldare il dialogo interreligioso e ricordare l'urgenza della pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Campi Flegrei a Pozzuoli, è una settimana dalle forti scosse sismiche che hanno danneggiato centinaia d'abitazioni. Si fatica a trovare soluzioni abitative provvisorie per gli oltre 1600 sfollati e la gente si sente abbandonata dalle istituzioni. Marino Galdiero.
8: Il 31 luglio scorso una scossa di magnitudo 4.7 nella caldera Flegrea ha causato i danni più gravi nel comune di Pozzuoli. Oggi siamo al 7 agosto e parte della gente che ha dovuto lasciare la propria abitazione ancora non trova una soluzione abitativa, un posto dove andare a dormire. Qui siamo a Rione Artiaco.
9: Sono proprio arrabbiato, guarda, ci stanno mettendo proprio disperazione proprio tutti i giorni, non riesco neanche più a ragionare con la testa.
8: Il conteggio degli stabili inagibili non è ancora finito, di conseguenza il numero degli sfollati è destinato ad aumentare. A Pozzuoli al momento ci sono oltre 1600 persone sgombrate, di queste 1500 hanno trovato un'autonoma sistemazione, 78 sono alloggiate in strutture alberghiere e 60 al Pala Trincone, una struttura sportiva polifunzionale. Chi è senza casa cerca un nuovo alloggio, ma i prezzi sono del tutto fuori dal mercato. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana in provincia di Pistoia. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Estate anche la cultura salva dall'AFA. Milano da ieri residenti e anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico della città, la Pinacoteca Ambrosiana. Chiara Placenti.
10: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, alla biblioteca e alla cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
11: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
10: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
12: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
13: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
14: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
10: Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E noi chiudiamo qui ricordandovi che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: estate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Fuoco d'artificio.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Restate con noi anche d'estate sulla tua auto in DAB, cerca Incontri in Blu.
1: Non parlarmi più d'amore se non sai cos'è il peccato.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi, cari amici, che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Siamo arrivati alla 19ª domenica del tempo ordinario e la liturgia della domenica ci propone ancora una lettura dal Vangelo di Matteo, anzi proprio il seguito della lettura che abbiamo letto e commentato insieme domenica passata. Ma andiamo a quella della 19ª domenica del tempo ordinario. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Leggendo questo episodio evangelico che la liturgia di questa domenica ci propone, sembrerebbe quasi scontato concentrare tutta l'attenzione sulla potenza di Gesù che cammina sulle acque, la sua parola che calma la tempesta del mare. Personalmente penso invece che sia più utile soffermarci su altri due temi: la preghiera solitaria di Gesù, salì sul monte in disparte a pregare, e la poca fede di Pietro. «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» gli dice Gesù. Nel ritmo incalzante della giornata, Gesù ha sempre trovato il tempo per la preghiera. Al mattino, alla sera, dopo aver congedato la folla, non è certo possibile per noi entrare o penetrare, conoscere e capire tutto il segreto di questa sua preghiera solitaria, ma possiamo almeno avvicinarci un poco facendo magari anche qualche riflessione. Gesù si è sempre rivolto a Dio invocandolo con il nome di Padre. La preghiera di Gesù è sempre come figlio, una preghiera filiale verrebbe da dire. Rivolgendosi a Dio come Padre, Gesù quindi svela la relazione unica che lo lega a Lui. Ma proprio perché è filiale, la preghiera di Gesù è anche una preghiera obbediente. È al tempo stesso la preghiera del figlio e del servo del Signore. Già nel termine padre sono incluse tutte e due le dimensioni, l'obbedienza e la familiarità. Coscienza della propria filiazione, dell'essere figlio, una totale dipendenza, sono i due cardini, i due poli della preghiera di Gesù e sono le strutture essenziali della sua persona. Non dovrebbe essere così anche per noi, se ci pensiamo un attimo. Ma c'è anche una terza annotazione che vorrei fare. Gesù era anche consapevole di essere uomo e come uomo si confrontava col Padre per ritrovare costantemente il coraggio della propria via, come fanno tutti i figli. Quando si trovano in acque un po' infide, chiamano il Padre. Ma veniamo al secondo tema che dicevo, la barca sballottata dal mare, la paura dei discepoli, le parole di Gesù, il grido di paura di Pietro, tutto questo ci fa capire che l'episodio vuole essere un simbolo della comunità cristiana alle prese con le difficoltà. Ma nessuna paura se c'è il Signore. L'importante è avere fede, pregare come Pietro. Signore, salvami, ha detto infatti. Il dialogo fra Pietro e Gesù è molto importante. Pietro cammina sulle acque come Gesù, ma non per una capacità, un potere proprio. La sua possibilità dipende dalla parola di Gesù. Vieni, infatti, le ha detto. E quindi la sua forza sta nella sua fede. È questa una lezione per tutti noi. Aggrappato a questa fede, Pietro può ripetere gli stessi miracoli di Gesù. Ma se questa fede si incrina, allora il discepolo torna ad essere facile preda della paura. Il dubbio di cui qui si parla non è il dubbio intellettuale intorno alla verità della fede, no, è la mancanza di fiducia di fronte alle difficoltà della vita. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 9 di agosto fino al 15, e la Chiesa in questa settimana ricorda San Fermo il 9 agosto, San Lorenzo il 10 agosto, l'11 agosto Santa Chiara, il 12 agosto San Tercolano, il 13 San Landolfo, il 14 San Giuniano e il 15 Sant'Alfredo, ricordando naturalmente che il 15 agosto è anche la festa di Maria, e precisamente la Chiesa ricorda l'Assunzione di Maria. Oggi vorrei ricordare tanti nomi, tanti santi, perché ce ne sono due che vale la pena comunque di ricordare: San Lorenzo e Santa Chiara. Ma direi che in onore dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, di cui Santa Chiara fu la prima seguace, direi che diamo la precedenza proprio a Santa Chiara, che si festeggia appunto l'11 di agosto. La bellissima Chiara, nata ad Assisi nel 1193 da una famiglia ricca, appena diciannovenne fu osteggiata dai suoi e quindi fuggì di casa e si presentò a Francesco nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli per essere consacrata a Dio. Francesco le rase il capo, perché aveva dei capelli lunghissimi, e le fece pronunciare i voti di obbedienza, castità e povertà. Avvolta in un saio di lana grezza, Chiara fu accompagnata prima in un monastero benedettino, poi nel convento di San Damiano, le cui monache vennero in seguito chiamate Clarisse. E fu proprio nell'orto di questo convento di clausura che Francesco si rifugiò l'ultimo anno della sua vita, quando, stanco, ammalato e ormai cieco, vi compose quella splendida preghiera di gioia che è il Cantico di Frate Sole. Quando nel 1226 Francesco morì, Chiara ebbe visioni che glielo mostravano vivo, proiettate sulle nude pareti della sua cella, ed è per questo sicuramente che viene considerata anche la protettrice della televisione. Nel 1253, pochi istanti dopo aver finalmente ricevuto la sospirata bolla di approvazione del Privilegium Pauperitatis, il privilegio alla povertà, Chiara concluse la sua vita terrena. Quindi buona festa ai francescani, in particolar modo alle sorelle Clarisse, e buon onomastico naturalmente anche a tutte le ragazze, a tutte le donne che portano questo bellissimo e antico nome. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a scoprire, attraverso il libro della storia locale, quali furono i fatti e i misfatti che accaddero nel territorio in questa settimana, ma di tanti e tanti anni fa. Il 9 agosto del 1257 il vescovo di Arezzo, Guglielmino degli Ubertini, si lamenta con atto pubblico di non aver sicuro accesso in Cortona e minaccia di scomunica i preti della città che trascurino di pagare tasse in Arezzo. 10 agosto 1561. Cosimo I dei Medici visita Anghiari, dove è ricevuto con gran pompa e con allegrezza di tutta la terra. 11 agosto 1390. Visto che nessun cristiano nella città di Arezzo si presta a praticare l'usura, si toglie la gabella di 100 fiorini prevista per svolgere tale attività. Neanche questa agevolazione darà però risultati. E nel 1399 si dovrà tornare a stipulare un contratto con un banco ebraico. 12 agosto 1370, al priore generale dei Camaldolesi, Giovanni Abbarbagliati, nativo di Borgo San Sepolcro, viene concesso di assumere nelle cerimonie liturgiche solenni, sia a Camaldoli che negli altri monasteri, le insegne della dignità vescovile. 13 agosto 1378, muore Francesco Casali, signore di Cortona, e gli succede il figlio Niccolò Giovanni, nato da Chiodolina Varano dei signori di Camerino. 14 agosto 1561, Cosimo I dei Medici giunge in visita a Borgo San Sepolcro a ore 23, accompagnato dall'illustrissimo e reverendissimo cardinale suo figlio e dall'illustrissimo signor Paolo Giordano degli Orsini, suo genero, e dal signor Luigi di Toledo, suo cognato, e da molti altri signori e gentiluomini suoi. E infine 15 agosto 1335. Dopo che Pier Saccone ha portato le sue armate fin sotto le mura di Perugia, l'esercito della città umbra si vendica, dilagando in Val di Chiana e bruciando le campagne nei pressi di Alberoro, Montagnano, Fogliano, Quarata e Cincelli. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e possibilmente da ricordare per la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Teilhard de Chardin. L'azione specifica della purezza è quella di unificare le potenze interiori nell'anima nell'atto di una passione unica, esclusiva, straordinariamente ricca e intensa. Dio è tutto. Ed eccoci giunti al momento del brano musicale che, come sempre, chiude il nostro programma. Oggi però vorrei prendermi qualche secondo in più, perché è giunta la notizia della morte di Francesco Guccini, probabilmente il più grande cantautore italiano del Novecento. Per me e per tanti di noi Francesco Guccini è stato molto di più di un cantatore, è stato un vero compagno di viaggio, una voce amica capace di dare parole alle nostre inquietudini, ai nostri sogni, alle nostre malinconie. Parlare di Francesco Guccini significa raccontare un pezzo fondamentale del nostro percorso personale e collettivo. Guccini è stato ed è un poeta, uno straordinario uomo di cultura, ma sempre con quella semplicità del narratore d'osteria, capace di intrecciare la memoria individuale con la storia con la A maiuscola. La sua grandezza sta nell'aver saputo raccontare l'impegno senza mai scivolare nella politica nuda e cruda, nei comizi o nei dogmi. Ha cantato l'uomo, l'amicizia, il tempo che passa, le radici, le ingiustizie, i temi esistenziali che ci attraversano il cuore. Ma soprattutto ci ha fatto un grande regalo, ci ha insegnato l'arte del dubbio, in un mondo che corre sempre verso le certezze facili, gli slogan. Francesco non ha mai avuto la presunzione di avere in mano la verità, ci ha insegnato a fare domande, a restare umani però, pur sapendo che molte risposte non arriveranno mai. Grazie a lui abbiamo imparato a condividere l'amicizia con una chitarra in mano, a guardare al futuro senza dimenticare da dove veniamo, accettando anche le nostre fragilità. Grazie Francesco per essere stato e per continuare a essere la colonna sonora e la coscienza critica delle nostre vite. La canzone che ascoltiamo oggi di Francesco Guccini è una canzone che a me ha significato molto e forse dal punto di vista poetico e anche armonico è una delle più belle. È la canzone che ricorda il padre di Francesco, il padre Ferruccio. Si intitola Walloon. Il brano prende il nome da Hendrik Willem Walloon, uno storico, un divulgatore scientifico olandese che era molto amato dal padre del cantautore. Il brano è un omaggio commosso al padre Ferruccio. Francesco racconta la figura paterna attraverso i libri, la memoria, la passione per la storia che il genitore leggeva negli anni della sua fanciullezza. Riflette anche molto sul rapporto tra padre e figlio e sul tempo che passa, uno dei temi più cari al cantautore di Pavana, e anche sulla comprensione tardiva della vita e delle sofferenze anche del genitore che è stato segnato dall'esperienza della guerra e della prigionia. Sicuramente uno dei testi più intimi, personali, scritti dal cantautore. Ce lo ascoltiamo proprio come omaggio a questo grande poeta, grande uomo di cultura, grande cantautore italiano. E con questo, con un po' di dolore nel cuore, Romano Scaramucci vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao e a risentirci.
2: Fanlon, uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte, che le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche all'aquila o al topo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Le ricerche sul campo di Mia Bilal sono state temporaneamente sospese. La decisione è stata assunta dalla prefettura di Arezzo dopo giorni di operazioni condotte senza soluzione di continuità e al termine di una valutazione condivisa con tutti gli enti e le strutture operative coinvolte nel dispositivo. Dell'uomo scomparso domenica 2 agosto dalla struttura per adulti inabili Podere Modello di Castiglion Fiorentino non sono finora emersi elementi tali da consentirne l'individuazione. Nonostante l'imponente attività messa in campo nell'ambito del piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, nel corso delle operazioni sono stati impegnati oltre 200 operatori appartenenti all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Questura, all'Emergenza Sanitaria 118, alla Polizia Locale del Comune di Castiglion Fiorentino, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e alle associazioni di cacciatori. Le squadre hanno battuto e controllato approfonditamente le aree individuate sulla base degli elementi investigativi e delle informazioni progressivamente raccolte. Il dispositivo ha previsto anche sorvoli con elicotteri, utilizzo di droni, impiego di unità cinofile, nel tentativo di individuare qualsiasi traccia utile dello scomparso. La sospensione decisa dalla prefettura riguarda tuttavia esclusivamente le operazioni di ricerca sul terreno e non determina la chiusura delle attività legate alla scomparsa. Le istituzioni continueranno a monitorare la situazione, resteranno attivi il coordinamento e la valutazione di eventuali nuove segnalazioni. Ogni informazione o elemento ritenuto significativo potrà quindi determinare una nuova valutazione della situazione, qualora ne ricorrano le condizioni, la tempestiva riattivazione del dispositivo di ricerca. A conclusione di questa prima intensa fase di operazioni, il prefetto di Arezzo Fabrizio Stelo ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alle ricerche. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le donne e gli uomini che hanno partecipato alle operazioni di ricerca con straordinaria professionalità, generosità e senso del dovere, ha detto, nonostante le temperature elevate di questi giorni. Un ringraziamento anche ai cittadini che hanno offerto collaborazione e supporto, contribuendo concretamente alle attività svolte. Stelo ha ribadito quindi che la sospensione delle ricerche sul campo non significa un abbassamento dell'attenzione sul caso. La vicenda resta aperta. Dopo il grande dispiegamento di uomini e mezzi degli ultimi giorni, il monitoraggio prosegue in attesa di eventuali nuove informazioni che possano fornire una pista utile per ritrovare Mia Bilal. Ma chi è quest'uomo? Era stato trasferito nei mesi scorsi nella struttura sanitaria di Castiglion Fiorentino, Podere Modello, dopo un periodo trascorso in una REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dove era stato collocato in seguito alla decisione del tribunale. Nell'aprile del 2020 il suo nome finì al centro di una delle pagine di cronaca più drammatiche degli ultimi anni in provincia di Arezzo. A Levane, durante un violento raptus, l'uomo uccise la figlia di appena 4 anni e ferì gravemente il figlio 12enne. Il ragazzo riuscì a salvarsi fuggendo dall'abitazione, trovando rifugio dai vicini, mentre il padre, dopo il delitto, tentò di togliersi la vita gettandosi in un pozzo nei pressi della casa. Fu recuperato dai soccorritori e arrestato dai carabinieri. Nel febbraio 2022 i giudici lo avevano infatti dichiarato totalmente incapace di intendere di volere al momento dei fatti, disponendo una misura di sicurezza detentiva della durata di 10 anni, ritenendolo ancora socialmente pericoloso. Per il prossimo mese di settembre è già stata fissata un'udienza per rivalutare il suo quadro clinico e l'eventuale permanenza della misura di sicurezza. Arezzo celebra oggi, venerdì 7 agosto, San Donato, patrono della città e della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Una giornata di fede e tradizione che rinnova un legame secolare tra la comunità aretina e il suo santo, vescovo, secondo vescovo di Arezzo e martire nel IV secolo. Le celebrazioni sono entrate nel vivo già nella serata di ieri, giovedì 6, quando alle 21.15 in cattedrale si è svolta la tradizionale offerta dei ceri da parte dei comuni della diocesi. Un appuntamento particolarmente sentito al quale hanno preso parte anche il mondo della giostra del Saracino e i gruppi storici del territorio, riunendo così nella vigilia della festa patronale istituzioni civili, realtà ecclesiali e rappresentanze della tradizione locale. Poi lo spettacolo pirotecnico in fortezza, uno dei momenti più attesi e partecipati dagli aretini. Oggi il programma liturgico prevede due momenti centrali presieduti dal vescovo Andrea Migliavacca. Alle 11 la Santa Messa nella Pieve di Santa Maria d'Arezzo, nella cui cripta è custodita la testa di San Donato. Alle 18 la celebrazione solenne in cattedrale, dove nell'arca di San Donato sono conservati i resti mortali del patrono. Nel corso della giornata altre celebrazioni, che sono iniziate alle 7 con le lodi e la Santa Messa, poi le sante messe delle 8, delle 10.30, delle 12. La festa del 7 agosto affonda le proprie radici nella storia più antica della Chiesa aretina. San Donato, secondo vescovo di Arezzo, subì il martirio nel IV secolo durante le persecuzioni contro i cristiani. Secondo la tradizione, Donato venne chiamato davanti a Quadraziano, governatore della regione Tussa Umbria, che gli contestò di avere continuato a predicare il cristianesimo nonostante il divieto imposto dall'autorità imperiale. Di fronte alla richiesta di rinunciare alla propria fede e di offrire un sacrificio agli dèi, Donato non arretrò. «Ho invitato ed esortato il popolo ad adorare Gesù Cristo con tranquilla coscienza perché sono sicuro che egli è Dio», avrebbe risposto al governatore. Quadraziano gli ordinò quindi di sacrificare agli dèi e successivamente fece portare un tripode con il fuoco per l'incenso e una statua della dea Giunone. Anche in quel momento il vescovo rifiutò, ribadendo la propria volontà di offrire sacrificio soltanto a Gesù Cristo. La fermezza di Donato gli costò la condanna a morte. Il vescovo venne decapitato il 7 agosto del 362, data che da allora ne segna la memoria liturgica. Dopo il martirio il corpo fu raccolto dai cristiani, sepolto sulla collina del Pionta alle porte di Arezzo, luogo destinato ad assumere nei secoli successivi un'importanza fondamentale per la storia religiosa della città. Sulla tomba venne inizialmente costruita una memoria martiriale per volontà del vescovo Gelasio, successore di Donato. Molti secoli più tardi, nel 1032, il vescovo Teobaldo fece edificare al Pionta un grande tempio. Una storia di fede che continua a intrecciarsi con quella della città di Arezzo e del territorio e che ogni 7 agosto torna al centro delle celebrazioni religiose e civili di Arezzo nel nome del suo patrono. È arrivata alla Regione Toscana la risposta del Ministero della Salute alla richiesta di deroga per il mantenimento del punto nascita dell'ospedale Valdarnese Santa Maria alla Gruccia. A seguito della comunicazione, l'assessore regionale alla sanità Monia Monni ha convocato una riunione in videoconferenza, alla quale hanno partecipato il direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est e i sindaci, presidenti delle conferenze dei sindaci dei territori interessati, per illustrare il contenuto del parere espresso dal Comitato Percorso Nascita Nazionale. Comitato che esamina le richieste relative ai punti nascita di Poggi Bonsi, Monte Pulciano e dell'ospedale del Valdarno. Per quanto riguarda la struttura della Gruccia, il Comitato rileva un indice di attrazione pari all'89%, prende atto della documentazione tecnica e della relazione descrittiva trasmessa dalla Regione. Pur ritenendo che non sussistano le condizioni di reale disagio orogeografico previste dal decreto ministeriale del 2015, requisito sul quale si fonda la concessione della deroga, il Comitato ha valutato positivamente il percorso di rafforzamento del punto nascita avviato dalla Regione Toscana. In particolare, viene riconosciuto che sono state adottate tutte le misure correttive necessarie per migliorarne l'attrattività e che tali interventi stanno producendo risultati concreti, come dimostra il costante incremento delle nascite registrato negli ultimi mesi. Alla luce di queste valutazioni, il Comitato Percorso Nascita Nazionale, pur confermando il parere non favorevole già espresso nel 2025, propone di attivare un periodo di stretto monitoraggio della durata di 6 mesi sul punto nascita dell'ospedale del Valdarno, preso atto anche del processo di riorganizzazione della rete nascita avviato dalla Regione Toscana. Ad oggi il punto nascita della Gruccia ha raggiunto quota 300 parti. Si tratta di una risposta che valutiamo positivamente, anche se con grande prudenza, commenta la presidente della conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino, la sindaca di San Giovanni, Valentina Vadi. Se da un lato, dice Vadi, il comitato conferma il parere non favorevole sulla deroga per motivi strettamente orogeografici, dall'altro riconosce il valore del lavoro svolto in questi mesi dalla Regione Toscana e dall'azienda sanitaria per rendere il punto nascita della Gruccia più attrattivo. Pare proprio questo elemento ad aver assunto un peso determinante nella valutazione del Ministero. La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria. L'intervento è avvenuto nell'ambito dell'attività ordinaria di prevenzione e controllo del territorio. L'episodio si è verificato nei pressi dei giardini del Porcinai, dove gli agenti hanno sottoposto a controllo un cittadino pakistano che, privo di documenti di riconoscimento, ha manifestato fin da subito un atteggiamento nervoso e insofferente. È stato accompagnato in questura e attraverso il fotosegnalamento i poliziotti hanno accertato la sua reale identità. facendo emergere un alias sul quale risultava pendente un ordine di carcerazione per l'esecuzione di una condanna definitiva a 3 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Il cittadino è stato trasferito presso la casa circondariale di Arezzo. A Soci, nel comune di Bibbiena, completati gli interventi di rinnovo interno ed esterno in risposta alle prescrizioni sanitarie e giudiziarie, ottenuto il via libera per il dissequestro della struttura, l'asilo nido di Soci Ambarabà, chiuso dopo la tragedia del 12 novembre 2025 in cui perse la vita il piccolo Leo, 3 anni da compiere, a seguito del sequestro della struttura da parte dell'autorità giudiziaria, è pronto a riaprire a settembre, come annunciato dal sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli.
1: Torniamo a parlare del nostro asilo nido Ambarabà. Finalmente, dopo tanti mesi di chiusura e di interventi che sono stati fatti, che abbiamo realizzato in collaborazione con il gestore a seguito di quella che era stata la tragedia dello scorso novembre che ha colpito tutti noi e quindi la successiva chiusura per sequestro del nostro asilo nido, erano state fatte delle prescrizioni per la riapertura, prescrizioni che alle quali abbiamo ottemperato con i lavori svolti molto cospicui di rinnovamento pressoché totale sia all'interno dell'asilo nido con la nuova pavimentazione e anche nuovi infissi e nuova verniciatura, ma anche all'esterno, quindi nel giardino dove è stato fatto il nuovo impianto di irrigazione, sono stati sostituiti tutti i giochi per rispettare appunto quelle che erano le prescrizioni date dall'autorità sanitaria. Dopo i lavori svolti abbiamo chiesto all'autorità sanitaria un ulteriore sopralluogo, il sopralluogo è arrivato qualche settimana fa con esito positivo, dopodiché quindi è stata fatta una nuova istanza di sequestro all'autorità giudiziaria che appunto ha risposto positivamente e quindi saremo in grado di ripartire con il servizio da settembre nella sua totale funzionalità. Voglio ringraziare veramente innanzitutto tutte le famiglie chiaramente che hanno portato molta pazienza e sacrificio in questa annata di chiusura, voglio poi ringraziare tutta la giunta per il supporto, l'ufficio scuola, educazione sociale, l'ufficio lavori pubblici, la cooperativa che gestisce, veramente anche tutte le autorità sanitarie, giudiziarie, forze dell'ordine, perché è stata ed è una tragedia veramente grandissima per la nostra comunità. Sono stati e sono momenti molto difficili innanzitutto per la famiglia ma anche per tutte le famiglie coinvolte, per tutta la comunità. Finalmente però riusciremo a riaprire questo servizio così importante per tutte le nostre famiglie, per tutti i bambini, per tutta la nostra comunità.
0: La peste suina africana continua ad avanzare e cresce anche in provincia di Arezzo la preoccupazione degli allevatori. Se finora il territorio è stato risparmiato dai casi più gravi registrati in altre zone della Toscana, il rischio resta concreto, soprattutto in un'area in cui la presenza di cinghiali è tra le più elevate della regione e interessa vaste porzioni del Casentino, della Val Tiberina, del Prato Magno e dell'Alta Val di Chiana. La CIA Agricoltori Italiani Arezzo accoglie con favore la nomina del commissario straordinario per la gestione dell'emergenza, ma chiede che alle parole seguano rapidamente fatti. L'appello arriva dopo la prima riunione della cabina di regia regionale sulla peste suina africana, alla quale ha preso parte anche CIA Toscana col direttore Giordano Pascucci. Al centro dell'incontro, oltre agli aspetti sanitari e veterinari, la necessità di accelerare il contenimento della fauna selvatica individuata come il principale vettore della diffusione del virus. Ci aspettiamo un cambio di passo concreto, ha affermato la presidente di Arezzo, di CIA Arezzo, Serena Stefani. La peste suina africana continua ad allargare le aree di sorveglianza e di protezione, con conseguenze gravissime per gli allevamenti colpiti. La biosicurezza, conferma il direttore Massimiliano Dindalini, non può essere lasciata esclusivamente sulle spalle degli allevatori. Parliamo di investimenti straordinari indispensabili per tutelare un patrimonio produttivo strategico. Chiediamo che Stato e Regione sostengano economicamente le aziende nell'attuazione di protocolli previsti, trasformando la prevenzione in una vera politica pubblica di difesa del comparto. A Cortona, dove domenica scorsa all'eremo delle Celle è stata svelata la scultura in bronzo dell'artista bergamasco Ugo Riva dal titolo San Francesco e il Lupo, nell'ambito del progetto nazionale Sculture Nuovi Segni che rientra nel programma del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, presieduto da Davide Rondoni, ideato e curato dalla gallerista fiorentina Francesca Sacchi Tommasi, che sentiamo con le dichiarazioni ad aprire di Riva, autore della statua, del sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
2: No, l'idea era quella di un San Francesco non monumentale, ma che arriva qui dopo aver camminato, quindi stanco, seduto su una panchina e abbraccia, sì, questo lupo, ma è come aprirsi completamente alla natura che c'è attorno, quindi questa accoglienza. Infatti ha le braccia aperte come se fosse quasi Cristo. Quindi qui arriva le persone e lui le accoglie tutte. Poi la cosa che mi interessava molto era questo messaggio contemporaneo sulla pace, che è una cosa molto forte.
3: Ma nella giornata del perdono andare a inaugurare una delle 10 statue che sono state messe a disposizione dal Comitato Nazionale per gli 800 anni della morte di San Francesco è un grande orgoglio. Ho dovuto evidentemente ringraziare tutti coloro che in squadra hanno lavorato e collaborato per la riuscita, a partire appunto da Presidente Rondoni, ma anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la dottoressa Giannino, ma anche dall'artista che è qui presente, ci ha fatto molto piacere, Ugo Riva, Francesca Tommasi, l'amministrazione comunale con i propri uffici e quant'altro. Quindi un grazie di cuore a tutti, una grande emozione. Cortona è una città francescana da sempre e oggi, qualora ce ne fosse stato bisogno, stiamo dimostrando davvero di essere una grandissima comunità legata alla spiritualità di questo luogo, ma di tutti i luoghi francescani del cortonese. Quindi un grazie a tutti.
4: Ecco, è un momento sicuramente storico, è un momento bello perché si celebra appunto gli 800 anni della morte di San Francesco. Ecco, e questa statua appunto serve proprio per ricordare questo. San Francesco è il santo degli italiani. Appunto quest'anno anche a livello civile è stata istituita la festa di San Francesco, quindi per noi è un grande onore celebrare questi eventi. La statua rappresenta appunto San Francesco con il lupo, ma è un lupo ammansito, ecco, è un lupo che è diventato un agnellino in qualche modo, quindi è la nostra situazione, è la nostra situazione interiore che Francesco ci invita a lasciare da parte tutte quelle che possono essere i rancori, le delusioni, eccetera, eccetera, per aprire il cuore invece a questo Dio che ci chiama all'amore, che ci chiama alla pace, che ci chiama alla fraternità appunto. Ecco, la statua rappresenta questo e per noi francescani è un grande messaggio, il messaggio di San Francesco che è reso palese pubblicamente in questa piazza davanti alla chiesa.
5: Sì, qualcuno dice che è il più grande progetto di arte pubblica degli ultimi 50 anni, penso che abbia ragione. È la prima volta che il governo, attraverso il Comitato di San Francesco, commissiona a tanti artisti un soggetto unitario che abiterà tante piazze. Appunto, io dico, perché noi dobbiamo decidere se lasciare dietro di noi solamente dei marchi o dei segni. E per la nostra civiltà il segno di San Francesco continua a essere eloquente e molto importante.
6: Che cosa rappresenta Cortona in questo programma?
5: Cortona è un posto che con Francesco ha avuto molto a che fare, non solo per la sua presenza e fratellia, il Laudario di Cortona, che è una delle cose più importanti, che ha portato nel mondo il canto nel nome e di San Francesco. Quindi Cortona è una delle città più francescane, però credo che sia anche una città che mi riguarda, perché una volta una signora mi diceva che a Cortona ci sono un sacco di rondoni di estate, e allora io amo anche per quello Cortona, questo motivo piccolo ma anche... Permettetemi anche questo.
7: Allora, intanto grazie per questa possibilità di poter raccontare questo percorso di scultura al quale teniamo moltissimo e che il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Francescane ha promosso. Per me Cortona è un luogo speciale, io sono di Firenze, però aver realizzato, diciamo, essere riuscita a mettere tutti insieme sia un artista che seguo da tanti anni, che Ugo Riva, e aver, diciamo, l'appoggio istituzionale necessario anche da parte del Comune di Cortona e l'ospitalità dei frati, è sicuramente stata un'occasione preziosa e speciale. Motivo per il quale siamo molto emozionati, perché finalmente oggi, anche con diciamo questo caldo, siamo riusciti a portare avanti la seconda tappa ufficiale di questo percorso italiano, e quindi insomma siamo in attesa dello svelamento di questa opera, che spero che sia di grande gioia e apprezzamento da parte della comunità e di chi avrà la possibilità, attraversando questi luoghi magici e fortemente spirituali, di poter in un qualche modo godere di quest'opera d'arte.
0: Da lunedì prossimo, 10 agosto, il servizio ferroviario tra Arezzo e Rassina riprenderà regolarmente sull'intera linea. ponendo fine al collegamento sostitutivo con autobus attivato da Trasporto Ferroviario Toscano in collaborazione con TM. Si sono infatti conclusi gli interventi di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria che dal 15 giugno hanno reso necessaria l'interruzione della circolazione dei treni nel tratto della linea Arezzo-Pratovecchio-Stia, compreso tra Arezzo e Rassina. In base ai dati raccolti, si tratta di 48 giorni di servizio, con 4.032 corse effettuate, oltre 145.000 passeggeri trasportati. La ripresa della circolazione ferroviaria sull'intera linea rappresenta la notizia più importante per i nostri viaggiatori, ha detto Maurizio Seri, amministratore unico di TFT. Arriva al termine di lavori necessari per rendere l'infrastruttura più affidabile e migliorare il servizio nel medio e lungo periodo. Bene, con questa notizia si chiude il nostro GR, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento, buon fine settimana.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
9: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva versione fine settimana. Oggi è il 7 di agosto, San Donato, patrono di Arezzo. Qualcuno direbbe San Donato l'inverno è nato, ma dal punto di vista meteorologico non pare proprio. Si attendevano ieri alle 13 i nuovi gironi per la Serie D e così è stato nei canali social la composizione dei nuovi gironi da 18 squadre della Serie D 2026-2027. La Pistoiese con il Pontedera è stata confermata nel girone D con le Emiliane e le Lombarde, ma dal versante più di Milano e Varese, mentre le altre 13 toscane sono tutte assieme con la Ternana, Unica, Umbra, il Flaminia, le tre bolognesi Mezzolara, Progresso e Sasso Marconi. Il girone D prevede quindi trasferte molto lunghe. Da Pistoia a Varese sono quasi 400 km. La Pistoiese, cioè la squadra arancione, è la favorita d'obbligo del girone, visto che ha evitato tutte le altre toscane e il Piacenza per quanto riguarda il girone E. È sicuramente più facile dal punto di vista chilometrico, ma molto più complesso dal lato tecnico. Almeno quattro squadre che puntano apertamente alla vittoria del campionato sono la Lucchese, Prato, Siena e Ternana. Sarà uno scontro fra Titani con il girone spezzato e in due fra la parte alta e la parte medio bassa. Ecco come sono composti i due raggruppamenti che compongono le squadre toscane. Nel girone D ci saranno Arconatese, Aurora Pro Patria, Castellanzese, Crema, Casatese, Merate, Oltre Po, Pavia, Prosesto, Sant'Angelo, Solbiatese, Varese, Cittadella, Vis Modena, Correggese, Lentigione, poi c'è Tropicale Coriano, Pistoiese e poi abbiamo detto il Pontedera. Mentre nel girone E ci sono Mezzolara, Progresso, Sasso Marconi, Aquila, Montevarchi, Follonica, Gavorrano, Ghiviborgo, Grassina, Lucchese, Prato, Rondinella, Marzocco, San Donato, Tavarnelle, Scandicci, Serravezza, Siena, Tau, Altopascio, Terranova, Traiana, Ternana e Flaminia. Quindi, come sentite, non ci sono naturalmente le due formazioni che attendavamo, cioè il Trestina, e manca anche la Pietralunghese, quindi che non fanno più parte di questi gironi, ma saranno sicuramente nel girone che guarda appunto la regione Marche, e di questo aggiungo io non ne saranno certamente molto contenti. Aspettiamo quelle che saranno le reazioni naturalmente a queste notizie e poi le commenteremo. E il Grassina festeggia l'avvenuto ripescaggio in Serie D.
10: Il giusto coronamento del vostro lavoro, del lavoro della società e tutti quanti. Ora si può festeggiare.
11: Quindi siamo in...
10: Siamo in...
11: Serie D!
9: Quindi chiudiamo il capitolo, abbiamo detto Grassina in Serie D, Pietrasanta in eccellenza, girone A, Atletico Lucca in promozione. Per quello che riguarda le amichevoli, che poi oggi non si chiamano così ma si chiamano allenamenti congiunti, c'è stato un allenamento della Sansovino in quel di Prato contro una squadra che è sicuramente una delle favorite per la vittoria finale del girone. Il risultato non conta nulla. Fatto sta che comunque al di là della sconfitta per 3-1 Scicchilone ha trovato già il gol in un amichevole così importante. Sono lui uno dei giocatori insieme a Trea, Minocci e Berneschi giunti dalla Castiglionese. Adesso ci spostiamo nel Fiorentino perché andiamo a sentire le novità a Signa con il servizio di Nico Morali.
12: A coronamento di questa splendida serata qui allo stadio del Bisenzio siamo con il presidente del Signa Andrea Ballerini, con il quale ci soffermiamo a fare due chiacchiere su queste grandi novità che coinvolgono il suo Signa. E voglio con te, presidente, partire da una riflessione giustissima che tu hai fatto. Tu hai detto: quando io ho cominciato c'erano pochissimi bambini, ora abbiamo 300 tesserati. Quanta soddisfazione c'è da parte tua e di tutta la società per aver fatto tornare Signa, anzi il Signa, un punto di riferimento per i ragazzi della comunità signese?
13: Sì, come ho detto precedentemente, è un lavoro lungo, perché per quanto riguarda la crescita dei ragazzi, riuscire a ricreare un'identità nella comunità per appunto il settore giovanile della scuola calcio, ci abbiamo messo del tempo, ma credo che ad oggi Signa sia riconosciuta non soltanto per la prima squadra, ma anche quello che sta provando a fare con la scuola calcio e il settore giovanile. Quest'anno siamo, dopo tanti finali al Bozzi, proprio per tornare alla vecchia stagione, siamo riusciti anche a vincere finalmente una finale al Bozzi con la Lucchese, quindi siamo riusciti di nuovo a vincere la Coppa Toscana, come ben sai, e credo che sia una soddisfazione per tutti e frutto di un lavoro partito ormai tanti anni fa. Guardando al futuro, come stavo dicendo, che il fatto che la Fiorentina abbiamo deciso insieme di diventare un centro di formazione, uno appunto dei 6 centri in Toscana, noi ci riempie d'orgoglio,

quando non mi poteva portare lui perché andava a sciare con lo Schleb, ma io volevo sempre andare a Fiorentina. E quando sono stato, quando sono diventato direttore del Sina e poi presidente del Sina, il mio obiettivo era, nel momento in cui c'era una scuola calcio che poteva, tra virgolette, passare in termini, essere presentabile, poter diventare, mettere questo sigillo, suggello, diciamo.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.

0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccola Donati, in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema.
1: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
0: Om Bauman è un romanziere che si reca in Irlanda per spargere le ceneri dei genitori da poco defunti. Ma il viaggio di commemorazione si trasforma presto in un incubo, quando Om arriva in un albergo che si dice sia infestato da una misteriosa strega.
2: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Okun, grazie alla sua ambientazione ambigua ed inquietante, è a metà tra l'horror psicologico e il film di mistero. Il protagonista deve fare i conti con le sue più profonde paure, con l'elaborazione del lutto e con tutto quello che ha sempre cercato di nascondere del suo passato.
1: Riesci a sentirmi? Viveva una strega.

0: un regolamento dei conti tra bande di corsi.
1: Pum, pum.
0: Che continuino pure, meno lavoro per noi.
1: Borgo è un thriller francese. La protagonista è Melissa, un'agente penitenziaria di 32 anni, che si trasferisce in Corsica con il marito e con i figli, sperando di lasciarsi il passato alle spalle e di ricominciare una nuova vita. Viene assegnata al carcere di Borgo.
2: Sorvegliare le guardie e non il contrario.
3: Questa situazione è stata essere trattata in questo modo, dicendo.
4: Ho due occhi, sai? Vedo che c'è un problema. Ora che me ne vado, il tuo vicino ha recepito il messaggio?
5: Io non voglio problemi con voi, insomma.
6: No, ancora non sei chiaro, è l'ultima volta che te lo dico.
4: Non preoccuparti, la Corsica è piccola.
6: Come va?
4: Quindi ci rivedremo.
7: E tuo marito ha ottenuto un apprendistato?
4: Ho bisogno di un'informazione. Devo sapere la data del prossimo permesso di Rossi, il giorno in cui esce.
1: Borgo non è però un carcere come tutti gli altri. Qui infatti le classiche dinamiche tra detenuti e secondini sono ribaltate, con le guardie che sono sorvegliate dai prigionieri. Melissa viene inserita in questo ambiente grazie a un detenuto particolarmente carismatico e il loro rapporto finisce però per continuare anche quando lui viene rilasciato, portando Melissa in una spirale di criminalità da cui fa fatica a uscire.
4: E io ho problemi enormi.
6: Deve essere affidabile, sono le basi. Ti sei scusata, basta. Ecco, è lui.
0: Ci siamo, ma non riusciamo a identificarlo.
2: Aspetti. Lei la conosco.
8: Se tu continuerai a credere ai tuoi sogni, niente nella tua vita sarà stato fatto invano.
9: Io sono Greta. E tu?
10: Si chiama Rocha.
9: Sei fortunato ad avere un'orsetta.
10: Non è mia.
1: Greta e le favole vere è un film dall'atmosfera fantastica. È ambientato a Roma, ma i protagonisti sono due bambini che liberano e che vogliono portare al Polo Nord un orso polare, che è rimasto prigioniero dei bracconieri. I due intraprendono così un viaggio di formazione, un percorso di crescita fatto di ostacoli, scelte e momenti molto difficili. Nel cast, oltre ad attori giovani ed emergenti, troviamo anche volti molto amati dal pubblico, come Raul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore.
9: Guarda. Attraverseremo tanti mari. Incontreremo delfini, balene e foche. Io il mondo lo cambierò

0: Grazie per l'attenzione, l'appuntamento ancora una volta la prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: C'è di sicuro, e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti, e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.
1: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.

0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
2: È notte. Metropolitana. Ragazzi che salgono sui treni da ogni angolo di New York. Bande diverse, vestiti diversi. Identità ancora diverse. I Warriors partono da Coney Island. Non sono i più forti, ma sono organizzati, sono uniti. La destinazione è il Bronx, un grande raduno, migliaia di gang. Sul palco, Cyrus. Parla. Un sogno, unire tutte le bande e prendere il controllo della città. Per un attimo sembra possibile. Poi, uno sparo. Cyrus cade. E tutto cambia.
3: Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
4: E che vuol dire?
3: Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
5: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro!
6: Che sai dire di Cyrus?
0: Magia. Possiede un sacco di magia.
5: Sono stato chiaro?
6: Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok?
7: Sta tranquillo che il cranio non me lo spacca.

0: che abbiamo ucciso Cyrus.
1: Ma di che stai parlando? Non è vero.
0: Sono convinti che l'abbiamo fatto.
2: Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro.
3: Attenti a voi, guerrieri. Non sarà facile tornare a casa.
2: Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi.
1: Ditemi una cosa. Perché scappiamo?
4: Te l'ho detto, non ci battiamo.

0: Il caos esplode, sirene, urla, fuga. Qualcuno accusa i Warriors. Loro hanno sparato. Ma non è vero, non importa. La notizia si diffonde subito. La radio rilancia il messaggio. Tutte le bande li stanno cercando. I Warriors sono soli, in una città che improvvisamente è tutta nemica. Devono tornare a casa. Ma la casa è ancora molto lontana.
1: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
2: Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
1: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.
2: Dai, continua! Parla, Cyrus! Ti ascoltiamo!
1: Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati.
2: Siamo tanti! Siamo tutti con te!
3: Sì!
1: Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città. Tutti noi uniti. Niente può accadere. Se noi non lo vogliamo, niente può accadere. Possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere. Perché ormai le strade sono nostre, ragazzi. Sono stato chiaro? Gli uomini che hanno il potere, sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. Ci è stato impossibile scoprire la verità. Troppo impegnati a combatterci per 10 luridi metri di territorio. La nostra zona, fratelli, il nostro lercio piccolo pezzo di terra. Fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto, perché è soltanto nostra. Quello che dobbiamo fare è rispettare la tregua generale. Ci impadroniremo di un solo quartiere alla volta, va bene? E dopo il primo, il secondo, e il terzo, e tutti gli altri. Perché la città è nostra e noi la vogliamo, fratelli!

è morto. Sai

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Una sorta di incitamento, voglia di combattere, perché le bande di New York non sono in grado di trovare un accordo, ciascuno contro l'altro. E poi una sorta di odissea, un po' come nelle tragedie greche, nei modi e nelle forme di un western anni 70, senza cavalli, senza deserti, senza praterie, ma all'interno di una metropolitana, quella di New York, il peggior luogo, un posto di merda, un po' come Coney Island, dove ritorneranno, sperano, al più presto, ma anche questo, il viaggio, sarà una lunga odissea. È un film assolutamente di strada. Lo potremmo definire un film realista, come i film italiani degli anni 50, dove gli attori sono attori emergenti, con dei volti tuttavia iconici, con dei costumi iconici. Cochise, per esempio, con l'abbigliamento nativo americano, Rembrandt, l'artista, e poi William James Remar, Ajax, proiettava intimidazione fisica, aggressività, ribelle, violento. Per Cyrus non era poi troppo importante, tanto sarebbe morto troppo presto. L'attore originario non si presentò, ma tanto basta, un altro attore della strada. E invece l'attrice principale, la femmina del gruppo, che ha dato con i suoi abiti un po' vezzosi, con le sue scarpe col tacco, un po' di dolcezza a Swan, una banda di ragazzacci, ne aveva forse un po' bisogno, autentici, volti, abiti, fisici, assolutamente appartenenti a quell'angolo di New York, Coney Island. Del resto, Coney Island è proprio quel luogo dove il 15 aprile 1931, in un ristorante della zona, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia uccisero su ordine di Lucky Luciano il potente boss Joe Masseria, mettendo così fine alla cosiddetta guerra castellammarese. Lì le bande, le mafie, erano di casa. Nel 1932, la Grande Depressione, l'incendio di quell'anno, i newyorkesi abbandonarono Coney Island, tutte le strutture turistiche, tutto quello che era intorno al primo Luna Park del mondo, lo straordinario Dreamland, sparì e tutto effettivamente venne lasciato alle bande locali, alla più forte, come quella dei Warriors, i nostri guerrieri della notte. L'unico elemento del film è la spiaggia, dove ritornano alla fine dell'Odissea, alla fine di quel viaggio, dopo essere stati braccati, nel luogo più mitico di Coney Island, la terra dei conigli. Ma i guerrieri conigli non sono mai stati.
1: La notte diventa una mappa di pericoli, metropolitana, vicoli, parchi, ogni spostamento è un rischio. I Turnbull AC li inseguono con un autobus, i Warriors corrono, si nascondono, resistono. La città non dorme, li osserva, li giudica. Non c'è strategia, sopra e solo sopravvivenza. Ogni errore, stanotte, può essere fatale.

Quando si parla di The Warriors, lo si ricorda spesso come un racconto di bande, violenza e fuga nella notte cittadina. Ma che tipo di città ci mostra davvero questo film? Non una città realistica. Quella che vediamo è una città trasformata, quasi astratta. Una città mitica. Il film racconta la storia dei Warriors costretti ad attraversare New York per tornare a casa. Ma questo attraversamento non è solo un percorso geografico, è un viaggio. Un viaggio fatto di incontri, scontri, territori. Ogni quartiere è diverso, ogni banda ha un'identità precisa. Costumi, colori, regole. Non è realismo, è stilizzazione. La città diventa una mappa simbolica e lo spettatore non guarda semplicemente una storia, la attraversa. Pensiamo alla grande scena iniziale, il raduno. Centinaia di bande riunite nello stesso spazio. È notte. La città sembra sospesa. E al centro, Cyrus. Non parla come un capobanda. Parla come un leader epico. La sua voce trasforma la città. Non più territori separati, ma un unico spazio da conquistare. Per un attimo, il film smette di essere realistico. Diventa mito. Un popolo, un sogno, un'unità possibile. E subito dopo, tutto si spezza. Il caos, la fuga e il viaggio che comincia davvero. Ma c'è un altro elemento più sottile. Una presenza che attraversa tutto il film. La voce della radio. Una DJ invisibile che parla alla città. Non la vediamo quasi mai, ma è ovunque. Annuncia, commenta, guida. È come se raccontasse la storia in tempo reale e trasformasse la fuga dei Warriors in una leggenda urbana. La città non è più solo uno spazio fisico, diventa una rete, un sistema di comunicazione, un racconto che si diffonde. E lo spettatore entra anche in questo livello. E così la violenza cambia significato. Non è mai del tutto realistica. È rapida, essenziale, quasi rituale. Serve a segnare passaggi, confini, prove da superare. E alla fine i guerrieri della notte ci mette davanti a una domanda molto semplice. Stiamo guardando una storia di bande o un racconto che trasforma la città in un mito da attraversare?

0: Siamo in un parco. Silenzio irreale e poi appaiono i Baseball Furies. Truccati da guerra, mazze in mano, nessuna parola. Solo inseguimento, solo violenza imminente. I Warriors scappano, poi si fermano. E per la prima volta reagiscono. La fuga a quel punto si tramuta e diventa uno scontro.
1: The Baseball Furies dropped the ball, made an error. Our friends are on second base and trying to make it all the way home.
2: In questa puntata parliamo di I Guerrieri della Notte, film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Il poster originale del film mostrava uno slogan: questi sono gli eserciti della notte, hanno la forza di 100.000 uomini, sono 5 volte più numerosi degli sbirri, potrebbero gestire la città di New York. Questo slogan

da una vera gang newyorkese chiamata The Monglers per $500 al giorno. La gang di The Baseball Furies, creata da Walter Hill, regista della pellicola, come tributo al suo grande amore per il baseball e per la band dei Kiss, aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi successi negli anni 70. Ma le furie a cui fanno riferimento nel film è una gang realmente esistita, i Second Base, che però non andava in giro a randellare la gente in quel modo come nel film. Le riprese dell'incontro con i Baseball Furies hanno coinvolto due distinti gruppi di attori che hanno impersonato le furie. Una compagnia di corridori newyorkesi è stata portata in scena per una notte di riprese per le scene dell'inseguimento. Tuttavia il combattimento vero e proprio è stato eseguito da alcuni stuntmen. Sono state necessarie 2 settimane di prove e 1 settimana di riprese con l'utilizzo di bat da baseball reali. I Guerrieri della Notte è stato girato nell'arco di 2 mesi, con riprese da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato utilizzato solo un set in studio, per il resto tutte le scene sono state filmate sulle strade di New York, sempre alla presenza di un certo pubblico incuriosito, che talvolta ha disturbato la quiete notturna, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Conrad Sheeran interpreta il leader dei Punks, gang amante dei pattini a rotelle. Walter Hill, il regista, gli fece un provino per il ruolo all'inizio del 1978 e chiese all'attore se sapesse pattinare. La risposta falsa fu sì. Il risultato è che l'attore ha dovuto passare tutta l'estate precedente alle riprese del film girando sui pattini a rotelle, incluso un viaggio di 25 miglia. La canzone dei titoli di coda si intitola In the City ed è stata specificamente scritta e registrata per il film dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Gli altri Eagles hanno apprezzato così tanto la canzone che hanno finito per registrarne una nuova in versione che hanno incluso nel loro successivo album The Long Run. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era un gran fan dei Guerrieri della Notte. Arrivò a telefonare ad uno dei protagonisti del film, Michael Beck, per dirgli che aveva proiettato il film a Camp David e che l'aveva gradito molto. Qui è difficile che abbia frainteso il sottotesto della pellicola, come ha fatto anche una certa canzone. I Guerrieri della Notte è tratto da una novella, come abbiamo detto, di Saul Urich del 1965, che è liberamente ispirata ad Anabasi di Senofonte, come emerge nell'introduzione della versione nel DVD. Anabasi è un racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi alleati con Ciro il Giovane nella battaglia di Culassa del 401 a.C., nel tentativo di conquistare il trono di Persia, si ritrovano isolati dietro linee nemiche persiane. Queste erano le curiosità del film I Guerrieri della Notte, che ha fatto la storia, è diventato un cult, soprattutto dopo quando è diventato un DVD.

La pressione cresce, il gruppo si divide. Ajax viene arrestato. Snow e gli altri restano isolati. Swan prende il comando, lucido, freddo, ma necessario. Incontra Mercy, una presenza instabile, ma molto reale. La notte a questo punto cambia tono. Meno corse, più consapevolezza. Ma la città, lo sappiamo, non perdona. E non dimentica,

I Guerrieri della Notte, The Warriors, è un film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Saul Yurick. Le musiche di questo film, divenuto in breve tempo una pellicola di culto, sono di Barry Dvorson, New York, 1934, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano Nadia Stem, tratto dalla serie Febbre d'amore. Nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la miglior canzone per Bless the Beasts and Children. Iniziamo subito col prologo sonoro di questo film, musicato con un ribattuto sintetico seguito dai successivi titoli di coda, il cosiddetto tema dei guerrieri. Dopo l'uccisione del grande capo Cyrus alla riunione delle bande di cui sono accusati i guerrieri, ascoltiamo la radio. Tutte le bande sono a caccia dei guerrieri. Lo capiamo dal testo della canzone che viene dedicata dalla speaker Dolly Bomba. I guerrieri sono costretti a tornare a casa con una taglia sulla testa. Il resto delle sonorizzazioni sono tutte basate su suoni sintetici. Il padrone assoluto del totem sonoro è il cosiddetto ribattuto, cioè una nota che si ribatte tan tan tan tan tan tan tan. A livello atavico e psicoacustico è un effetto che denota la cosiddetta fissazione mentale, oltre che evidentemente connotare uno stato di tensione, perché è innaturale un suono fisso, ribattuto sempre sulla stessa nota. Quando alcuni guerrieri passano del tempo con la gang composta da sole donne, le famose Lizzies, ascoltiamo il brano dei Dot Demo, Sleight of Hand. Dicevo che il fondamento del totem sonoro universale da cui tutto nasce è proprio il ribattuto. Notevole la scena in cui il vero assassino di Cyrus chiama i guerrieri, urta tre bottigliette di vetro che generano un ribattuto decisamente ossessivo, per non dire vetroso. Il film si conclude con giustizia fatta. L'ultima scena vede i membri rimasti dei Warriors camminare in gruppo sulla spiaggia con Mercy e Swan che si tengono per mano mentre il sole inizia a sorgere sull'orizzonte. I titoli di coda sono accompagnati da Warrior's Theme, appunto il tema dei guerrieri, di Fess Taylor. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

diciamo in un appartamento, musica, luci soffuse, le Lizzis li accolgono, sembrano alleate, troppo facile, le pistole compaiono, è una trappola, i Warriors reagiscono all'ultimo secondo, fuggono ancora, la fiducia però è finita, ora è veramente tutto.

0: Devo dirti, siete le prime facce amiche che abbiamo visto stanotte.
1: Hai una voce da sballo.
2: Si potrebbe far festa. Sì, a copiarci.
0: Sì, certo, io sono uno che ci sta.
3: Se volete divertirvi siamo quelli giusti. Oh, più mi ti faccio, più mi ti farei.
2: Allora d'accordo, amici, si fa qualcosina. Fatevi un giro e sceglietevi la pupa.
3: Certo, che ce n'è di robetta. Com'è che vi chiamate?
2: Siamo le Lisis.
3: Lisis? È già carino, carino, divertente.
2: Lo sei anche tu.
0: Fratello, dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso.
3: Dici giusto.
2: Credo anch'io, davvero. Grazie tanto.
3: Qui sei tu che comandi.
2: Meno male che l'hai capito.
4: Dobbiamo star qui ancora per molto, Cocis.
0: Eh? Che è sto cazzo di fretta? Fatene una.
4: L'hai dimenticato, ci aspettano a Union Square. Saranno preoccupati per noi.
0: Su, sta tranquillo, per favore. Ho un po' da fare adesso.

0: Così siete voi, famosi guerrieri, quelli che hanno assassinato Cyrus.
1: Cristo, ma queste sono armate! Sono armate! Oh, no!

L'alba si avvicina, la città rallenta, i Warriors sono stanchi, feriti, ridotti, ma più vicini, il mare è quasi visibile a questo punto. Casa è un passo, ma c'è ancora qualcuno che li aspetta. I Rogue. La verità sta finalmente per emergere.

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.
0: Beh, mi piacerebbe viaggiare, sai?
1: Tu hai viaggiato qualche volta?
0: No, non ho mai viaggiato. Chissà se un giorno ci riesco.
1: Andiamo, vieni.

0: Ci muoviamo per primi noi, tu aspetta. E poi squagli dall'altra parte.
1: Perché non posso rimanere con te?
0: Ti ho detto quello che devi fare, ok?
1: Swan, piantala. Io so badare a me stessa. Te l'ho provato, no?
0: Non rompere.

0: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio!
1: Siete tutti armati, vero?
2: Sì, tutti.
1: E allora seguitemi. Vi aspettiamo alla spiaggia, ok?
2: Noi siamo pronti.
1: E tu?

È l'alba, sulla spiaggia. Nutri li aspetta, calmo, pericoloso, ammette tutto. Ha sparato lui, ma per noia. Swan lo affronta, l'ultimo scontro. L'attenzione si scioglie, la radio a questo punto cambia tono. La verità esce, i Warriors non sono più prede, sono tornati a casa. C'è una spiaggia, l'alba arriva piano, la città è ancora lì, ma sembra diversa. I rumori si spengono, le sirene si allontanano, resta solo il mare. Loro sono arrivati, non tutti, non come prima, ma sono arrivati. La notte li ha cambiati, ha tolto qualcosa e ha lasciato il resto più vero. New York non è più una mappa, non è più territorio, è una prova superata. Per ore sono stati prede, cacciati, braccati, ora sono solo ragazzi che guardano l'oceano. E forse a questo punto non è la guerra tra bande, non è la fuga, ma è un ritorno, tornare a casa quando tutto rispinge altrove. La radio smette di chiamarli, le voci si spengono, la città dimentica in fretta, ma loro no. Questo era Film alla Radio, una corsa nella notte tra asfalto, paura, resistenza. Se questo viaggio ti è rimasto addosso, condividilo, perché Film alla Radio è un podcast indipendente. Nessuna produzione dietro, solo storie, suoni, persone e chi come voi sceglie di ascoltare. Alla prossima puntata.

0: Coney Island è il nostro territorio e nessuno vi ha invitato. Andatevene.
1: Questa volta delle regole me ne fotto.
0: Perché l'hai ucciso? Perché hai ucciso Cyrus?
1: Non c'è una ragione. Io faccio tante di quelle cose senza una ragione.
0: Fanne un'altra. Battiti con me.
1: Io contro di te. Che cosa dici? Sei morto. Siete tutti morti. E tu per primo. Sei morto!
2: Son!

0: noi che stavate cercando?
1: No, lui. È lui il colpevole.
2: No! No! Non sono stato io. Lui l'ha ammazzato. Sono stati i guerrieri.
1: I guerrieri non uccidono. Sono leali.
0: I migliori.
1: Faremo giustizia a noi.
3: Un caro saluto da Lucia Parecchi.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.
10: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare

Con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

dedicato alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Life, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: Da di oggi decoction.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Pasqui,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
5: Ogni lunedì alle 21:30.

diretta un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni. Disco incontri in blu della settimana.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sunshine. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.